0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: to all DJs in the world.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 3:32.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Stai ascoltando Radio Super.
2: Sono le 4:57.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
4: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

Buongiorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma...

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo. È come via.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: ieri 29 settembre.
1: Guardavo il mondo che girava intorno a me.
0: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre,

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 7 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

tornerò tra le mie valli, perché non le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli per vedere gli occhi suoi.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!
6: Sono le 8 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 9 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: La tua musica.
8: I tuoi amici.
7: È Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
7: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
8: Radio Super, la giusta sintonia!
9: Sono le 10 e 35 minuti.
10: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, vi siete preoccupati ieri, so che comunque dalla regia vi hanno avvisati, sapete che con questi continui temporali, lampi, tuoni, fulmini, grandinate, perché ormai qui almeno su da noi stamattina ha già dato il suo tanto, ha già dato un bel temporale con il vento, con l'acqua, adesso per esempio c'è il sole e purtroppo ieri c'è stato un piccolo disguido per cui non siamo riusciti ad andare in onda, o meglio sarei riuscito ad andare in onda intorno all'una, ma oramai, avvisati che non potevo andare in onda, ci sembrava inutile disturbarvi per un'ora sola. Siamo qui, siamo a martedì e siamo, mamma mia, al 21, pensate, è già passato un mese dall'inizio dell'estate e quindi il caldo si è leggermente affievolito, è un caldo più gradevole, è un caldo giusto nel mese di luglio. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, in diretta dalla Sala Ovale del Piccolo Emirato di Polaveno sul canale 787. Vi ricordo come sempre il nostro numero di telefono per farvi sentire, anche perché, oh ragazzi e ragazze, è da venerdì che non vi sento e non è possibile, per quindi oggi fatevi sentire per augurarci una buona giornata, anche una buona settimana, visto che per me è il primo giorno, e per scambiarci un abbraccio, semplicemente per dirmi: ciao Giorgio, non ti ho mai sentito, chiamo da e ti ascolto sempre. Questo mi farà molto piacere. E per tutto ciò, numero telefonico da comporre, lo sapete, è sempre quello 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 41 42 3. Abbiamo steso la parola fine anche sui mondiali di calcio con grande sollievo dalle nostre signore. Parleremo anche di quello, ovviamente, visto che si sono chiusi, faremo la nostra piccola considerazione. Vi ricordo che come sempre però tutto sarà condito dalla nostra musica, dalle vostre telefonate, dai nostri sponsor, da alcuni miei interventi e spero veramente da tanta tanta simpatia. Per cui se siete pronti io direi allacciate le cinture di sicurezza e partiamo con un po' di amore. Un po' di amore. È importante amarsi, amarsi è un po' come bere, è necessario. Pronto!
1: Dove sarà andato ieri il mio Giorgio? Dove sarà andato? Ho cercato due ore ho cercato.
0: Dovevi cercarmi sul mercato di Rovato.
1: Ma dai Giorgio, non puoi fare queste cose, che io ti aspetto il lunedì tutti i giorni e le mezzogiorno alle due.
0: Cara la mia Franchi.
1: Il notturno, dico là.
0: Oltre a Dio vero, quello vero, noi qui abbiamo Dio Enel e quando quella decide di togliertela perché devono fare dei lavori che capita, ecco.
1: Capita. Potremmo però se trovata chi aspettare un po' amaro.
0: Ma
1: capitai di chi pensiero, farà nata il mio Giorgio.
0: Ma
1: Paola si è sola in sé.
0: Esatto, dopo tanti su e giù mi ha abbandonato, assolutamente no.
1: Non so io.
0: Senti, ma io stamattina sono sceso ad Adro a fare la spesa, stava venendo su una sarneghiera e ha cominciato a diluviare, non so se ha trovato, è arrivato qualcosa.
1: Giorgio?
0: Sì.
1: Giorgio, fermati un secondo, è arrivata la mia vicina di casa.
0: Sì?
1: Che mi sta guardando.
0: Sì.
1: Mi ha detto, stai parlando con Milena. No cara, sto parlando con mio Giorgio.
0: No, io sono Mileno.
1: Mi ha detto, perché mia figlia abita di sopra, e mi ha detto stai parlando con Milena, lei si chiama Marisa, però lei non è abituata nel condominio dove abitavamo io e te, su e giù con l'ascensore.
0: La nostra storia d'amore era privata, non era per
1: era
0: tutti.
1: Era privata, ecco. La vicina di casa si chiama Marisa.
0: Lei mi sta sentendo adesso?
1: Eh?
0: Mi sta sentendo adesso la Marisa?
1: Certo. Sentendo.
0: Ciao Marisa, benvenuta, anche se non ci conosciamo ti voglio già bene.
1: Ecco, ciao Marisa, ti voglio già bene.
0: Ciao. Ho sentito in lontananza, l'ho sentita il ciao da lontano, ok? Per cui
1: certo, della rete, è vero.
0: Ecco.
1: Adesso
0: di alla bella signora che quando vuole magari può chiamarmi anche lei, ok?
1: Certo, benissimo, benissimo. Comunque devo di due in atto, uno che fa come figlio dei signori.
0: Ma erano tutti in agitazione, ma io d'altronde non potevo farvelo sapere. Allora giù dalla sede centrale hanno comunicato verso mezzogiorno che non saremmo andati in onda, però chi non l'ha sentito si è preoccupato.
1: Insomma dai, avendo fatto tanti ascensori insieme non è facile per me.
0: Ne faremo ancora tante, magari prenderemo il condominio più alto del mondo, andiamo a Dubai, ecco, che c'è il grattacielo più grande, andiamo su e giù, su e giù, su e giù.
1: E nessuno mi vedranno, lo prendiamo più alto del cielo.
0: Esatto, esatto, perché sono cose nostre, ok?
1: Ecco, io ti mando un grosso bacio, ti ho aspettato, ti ho chiamato subito.
0: Brava, brava, brava.
1: Ecco, un bacione grosso, ciao Giorgio.
0: Buona giornata. Simpatia. Ciao, ciao Belmuso.
1: La simpatia è sempre vera. Ciao,
0: grazie
1: Giorgio.
0: Franca,
1: ciao.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Come faccio a non amarvi, eh? Come faccio a non amarvi? Ad amarvi almeno un po' e quindi amarsi un po'.

0: Pronto, pronto, pronto?
1: Pronto, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io pianto 2 ore ieri.
0: Non ci credo, davvero?
1: Perché non lo sapevo io. Ero dal medico, ero. E quando sono venuta qua non c'era più, non c'era niente. Ho telefonato 10 volte, nessuno mi ha risposto. E allora ho detto, cosa è successo? Qualcosa.
0: Oh, porra seta. Comunque, ecco, ieri, purtroppo, ripeto, quando fanno questi interventi alla rete elettrica, noi non possiamo fare niente, per cui è andata così, ok.
1: Fatalità, io non l'ho sentito, perché
0: certo,
1: ero
0: certo,
1: medico,
0: certo.
1: Quando sono venuta, ho detto, è successo qualcosa, o è andato via, o non lo so.
0: No, no, era qui a casa sua, che si girava i pollici, arrabbiato perché non poteva trasmettere, ecco.
1: Cosa vuoi?
0: Bene, Lucy, e oggi
1: le cose lì.
0: Beh, sì.
1: Il temporale è venuto qua stamattina, anche, però è stato veloce.
0: Anche
1: è
0: quasi una sveltina.
1: È venuto da Brescia e ha fatto un bel po' d'acqua, ma adesso c'è il sole.
0: Come qua, perfetto. E
1: meno
0: allora
1: male che ci sei.
0: Ci sono, stai tranquilla.
1: Perché senza di te ormai non siamo più capaci di stare.
0: Ti mando un bacione grande grande, Lucienne, mi raccomando.
1: Ciao, ciao.
0: Fai la brava.
1: Ciao.
0: Basta guardarsi e poi

0: amarsi un po', ma noi ci amiamo tanto, tanto, tanto, tanto, vero? Pronto?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ci amiamo tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Sì, è vero, ciao Giorgio. Allora lì da te c'è brutto tempo?
0: No, allora, ha fatto tutto nel giro di un'ora e mezza.
1: Disastri, mamma mia.
0: Però dicono brutto. Che quando arriva dal lago di Seo è cattivo ma dura poco, infatti sì, adesso c'è già il sole.
1: Lo so, anche qui è devastata la città in un quarto d'ora, il giorno prima, il giorno dopo Pizzighettone, la periferia, i paesi limitrofi sono stati colpiti di grandine, insomma...
0: No, mi ha fatto vedere grandi come tipo palline da tennis, basta adesso però. Ecco.
1: Ascolta Gio una cosa,
0: dimmi.
1: Lasciando parti temporali e le brutte cose, ti voglio dire una stupidaggine, non è una stupidaggine, che è capitata a me.
0: Sì?
1: Ero ragazzina, adolescente, avrò avuto 13-14 anni.
0: Quindi l'altro ieri.
1: Brava.
0: Ecco, l'altro ieri.
1: Sai che allora era d'obbligo la leva, chiamavano a fare i soldati,
0: certo.
1: I ragazzi. Dopo l'hanno tolta, pazienza, così. Niente, avevo quell'età lì e mi arriva una cartolina illustrata col cuore, le due faccine vicino, saluti e baci da un soldato levantino, Sergio. Io la parola levantino non sapevo neanche cosa voleva dire.
0: Certo, certo.
1: Giorgio, cosa me ne ha date la mia mamma? Schifosa, non ti vergogni, alla tua età ti fai salutare, mandare i baci da un soldato. Ne ho prese tante che non ne volevo più e lei me ne dava ancora.
0: Ma tu lo conoscevi
1: niente,
0: almeno?
1: Niente, dopo un po' alla volta, sai, il tempo medica un po', vero? Non guarisce ma all'inizio è passata la storia. Niente, sono passati un po' di giorni, cioè mi sono sposata avevo 24 anni, ero
0: okay.
1: Abitare in città, lì all'angolo della mia via c'era un barettino, una degustazione in piedi, sai, quei caffè che si beve e si va. Niente, io ci andavo spesso, non avevo voglia da farlo in casa, andavo giù lì dalla signora. Niente, sono lì che prendo il caffè, entra il portalettere con una lettera che consegna alla signora e dice alla signora, Boselli Carla. Io ho sussultato, come Boselli Carla sono anch'io. Niente, è andato fuori il portalettere e dico, signora scusi, è la curiosità, ho detto, ma io mi interessa. E come si chiama suo marito? Sergio. Pensa, è stato suo marito che ha mandato l'ha chiamato dal retro, Sergio vieni qua, ho detto signor Sergio, sapesse quante botte ho preso io per lei, per una cartolina che non sapevo ne, sono io, ecco perché Carla non me ne ha parlato della cartolina, ho detto è arrivata a casa mia, ma sai perché? C'è un perché, perché il mio capoluogo era Castelverde,
0: sì?
1: Castelvetro
0: Piacentino
1: ha letto male, però ha sbagliato, ma siccome lui prima abitava di qua del ponte, allora era cremonese e ha fatto che si vede che così.
0: Pensa
1: era
0: che
1: ragazzo,
0: io
1: ancora ha fatto Cremona, Castelvetro, Castelverde, Castelvetro, leggendo si può anche
0: certo.
1: Sbagliare. Ecco, questa è un'altra avventura delle mie.
0: Beh, io ricordo invece con affetto Castelvetro Piacentino, perché c'era un locale che si chiamava Pierrot ed ero venuto a fare un po' di serate, per cui la zona la conosco bene.
1: Lo credo, lo credo.
0: Bene.
1: C'è rimasto male il signor Sergio, perché le ho detto quante botte dalla mia mamma io ho preso per lei. Dio mi dispiace, ma ho detto ero poco più di una bambina. Infatti la signora Carla erano più anziani loro.
0: Certo.
1: Lui cosa li chiamavano? A 19-20 anni a fare il militare, vero?
0: Sì, a 19, sì.

0: Generale Carla, agli ordini, ci sentiamo domani, ok?
1: Ciao Giorgio,
0: un bacione, ciao.
1: Mi dai la libertà di sfogarmi un po', grazie.
0: Guarda, ti dedico la prossima e balliamola io e te insieme a distanza, ok?
1: Magari, prendo il manico dalla scopa e
0: esatto,
1: ballo.
0: Esatto, e anch'io, ok, va bene.
1: Ciao,
0: ciao Carla, ciao.
1: Ciao.

0: quando ami una donna. Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio per tutto il Giorgio. Come va?
1: Va grande, dai.
0: Mi tenga aggiornato sull'inizio del Palio delle Contrade.
1: Abbiamo iniziato un piccolo passo bene.
0: Bene.
1: A parte che ieri quando abbiamo fatto il calcio noi arancioni abbiamo perso tutte e due, però vabbè. Vediamo stasera cosa possiamo fare del nostro meglio.
0: Stasera che cosa vi dilettate?
1: Sempre col calcio, con la briscola e con il nuotatorio, col tam tam e il biliardino.
0: E la Madonna, stasera ci sono le Olimpiadi praticamente.
1: Sì.
0: Ringraziamo quello lassù che ha già fatto piovere stamattina, così per oggi siamo a posto.
1: E poi invece mercoledì ci sono le finali di briscola, calcio e poi altri giochi per i bambini.
0: E vinca migliore come sempre.
1: E invece domani ci sono le finali del Polaveno Stadium, altro che i mondiali.
0: È il mondialito de Polaveno. Anche se vogliamo ricordare, diciamo, a chi viene da fuori che la giornata clou sarà domenica, quindi domenica vi vogliamo tutti qua per le oche, ok? Va bene.
1: Io ti sto dicendo cosa c'è stasera e domani, ecco. Ma non perché me lo ricordo in memoria, perché c'ho qua davanti a me il libretto.
0: Non avevo dubbi, ok?
1: No, cioè, me li ricordo, però un po' così avanti.
0: Allora, io sono della Contrada Rossa, però sono molto... come posso dire, tifoso, io tifo per tutti, vinca il migliore, perché le gare nella vita sono altre, qui ci stiamo solo divertendo e questo è importante, ok?
1: Vinca il migliore che perda il peggiore.
0: Esatto, buona giornata.
1: Mi raccomando, quando dici, se vuoi dire qualcosa riguardo alla festa, io posso dire una cosa veloce?
0: Sì?
1: Perché ci tengo, perché secondo me è la... giovedì c'è la band Coraggio Liquido, è la band di mio cugino, okay. Li aspetto numerosi.
0: Perfetto, ti farai dare da tu.
1: Ci tenevo io a dirlo perché è la band di mio cugino.
0: Perfetto, quindi tuo cugino ti darà i 5 euro che mi darai per lo spot, ok?
1: Dio, ti do una volta a bere quando vieni nel campo.
0: Va bene, buona giornata, ciao.
1: Ciao Giorgio.

0: Pronto?
1: Sono Fernanda, ciao, di San Rocco al Porto, vicino a Piacenza.
0: È la prima volta che mi chiami?
1: No, no, ho chiamato altre volte per riavere delle richieste, però prima ho sentito che hai parlato del Pierrot.
0: Sì?
1: Che era Castelvetro,
0: Sì?
1: Ma non è vero, era Fiorenzuola d'Arda.
0: Ah, era Fiorenzuola, quella zona lì, le
1: però
0: confondo un po'.
1: A Castelvetro, io ancora adesso, che ho una certa età,
0: Sì?
1: vado sempre al Miss Nedi a ballare.
0: Al Miss Nedi Constellation, oh, ma
1: che... A Castelvetro, che ci sono delle orchestre bellissime, e poi mi piace ballare, mi piace ascoltare.

0: È la musica e io da tanto tempo che vi ascolto.
1: Oh, io ti
0: Io
1: ringrazio.
0: sono contenta perché, obiettivamente parlando, mi fate veramente tanta compagnia, la mattina specialmente in casa, perché sono da sola, sono reduce da un incidente, ma questo non c'entra niente, da 10 mesi, sono viva per miracolo e per me la musica è vita.
1: Ma guarda, hai detto delle parole santissime e io spero naturalmente che la tua ripresa sia completa il più presto possibile, ma
0: Sì,
1: sento nel...
0: ho ripreso in mano la mia vita, ho ripreso andare a ballare perché quando ero giovane ne prendevo tanto dalla mia mamma perché io scappavo per andare a ballare con gli amici.
1: Come la mia mamma, sì.
0: Usava anche la cannella della polenta, non so
1: Esatto,
0: se sai,
1: esatto,
0: e
1: esatto.
0: anche il cucchiaio di legno.
1: Esatto. E a volte il battipanni, dipende da cosa gli capitava sotto
0: No, il
1: mano.
0: battipanni magari no, ma il cucchiaio di legno e la cannella della pulenta lo usava molto volentieri, perché si
1: Guarda,
0: vede pulito.
1: nella tua voce c'è questa gioia, questa voglia di vivere
0: Sì, di
1: incredibile.
0: vita, guarda,
1: Ecco.
0: ho avuto un incidente bruttissimo, ero più di là che di qua, mi hanno ricoverato a Cremona, mi hanno seguito benissimo. Poi sono andata a Rivolta d'Adda e poi sono andata a Casal Pusterlengo, quindi ho fatto un giro quasi della Lombardia,
1: Hai
0: mettiamola così.
1: fatto il Festival Bar degli ospedali?
0: Sì, esatto, però adesso sto bene, sono felice, ho due nipoti che mi danno tanto aiuto, diciamo, psicologico
1: Esatto, è morale, che è
0: e
1: importante.
0: morale. Però vivo da sola ed ho un compagno che però lui sta a casa sua e io a casa mia,
1: Che è la cosa
0: però andiamo
1: migliore?
0: volentieri a ballare che è un piacere.
1: Bene, grazie per queste belle parole
0: Ciao,
1: e
0: ti
1: per questa
0: saluto e ti
1: energia.
0: richiamerò ancora.
1: Ti voglio
0: Ciao,
1: bene, ciao.
0: anch'io ti voglio bene perché altrimenti non vi seguirei.
1: Brava. Ciao luce dei miei
0: Ciao,
1: occhi,
0: ciao,
1: ciao.
0: un bacio,
1: Anche a te,
0: guarda,
1: anche a te.
0: grandissimo, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto!
1: Pronto, pronto! Buongiorno Giorgio, sono Cristina da Brescia.
0: La mia Cristina?
1: Sì, l'insegnante.
0: Esatto, quella che è praticamente la mamma le ha talmente parlato di questa radio che Cristina si è convertita.
1: Bravo, ma hai ragione, perché la mamma, ieri ero dalla mamma e mi dice ti abbiamo aspettato, perché io sono appena tornata dalle vacanze, allora ho detto, sai mamma, oggi sento anch'io Giorgio, ti abbiamo aspettato, ma a un certo punto mi dice, mi sa che proprio Giorgio non c'è, ma l'avevamo immaginato, che era una conseguenza dei danni del temporale.
0: Sì, perché guarda,
1: non eravamo, devo essere sincera, stavolta non eravamo preoccupati.
0: Assolutamente.
1: Eravamo sicure di trovarti oggi. Allora Giorgio, innanzitutto voglio congratularmi nuovamente con te, perché oggi ho proprio detto, oggi voglio ascoltare Giorgio, perché non sono oggi, sono impegnata a casa a fare altre cose e non sono dalla mamma. Allora ho detto, oggi voglio proprio ascoltare Giorgio. Ed è un piacere, ma io mi congratulo con te e anche con tutte le tue signore che ti telefonano, perché sono tutte carinissime, simpatiche e ti vogliono tanto tanto bene.
0: Lo so, lo so.
1: Ma veramente, ma io ho sentito proprio quanto ci tengono, quanto tu sei mancato loro anche solo per un giorno, perché per loro è una compagnia e un supporto molto importante.
0: E questo a me riempie terribilmente il cuore, veramente.
1: Sì, e anche, anzi, voglio salutare anche la signora che ha chiamato poco fa, che aveva una voce piena di gioia e ha raccontato di avere avuto un incidente anche molto importante.
0: Esatto.
1: Perciò complimenti e tanti auguri a questa signora. Ecco. E poi volevo raccontarti che sono stata in Provenza, sono stata una settimana in Provenza.
0: Ma che bello!
1: Era uno dei miei sogni proprio da tanti, tanti, tanti anni e finalmente sono stata una settimana in Provenza e non mi ha deluso. Avevo tante aspettative e non mi ha deluso. È stata una bellissima vacanza e basta, adesso siamo tornati alla normalità. Ma sì,
0: ma poi sei tornata con un leggero frescolino, perché fino a domenica il ragazzi era tosto.
1: Allora, devo essere sincera, facevo caldo anche là, perché abbiamo sentito al telegiornale che anche la Francia insomma ha subito
0: queste ondate
1: di caldo. Però poi noi eravamo in un paesino a 600 metri, sai che là ci sono tutti quei paesini arroccati
0: sulle colline,
1: perciò facevamo le passeggiate durante il giorno, faceva, devo essere sincera, caldo anche lì. Però poi quando tornavamo al pomeriggio lì c'era proprio una bella arietta, si stava benissimo ed è stata insomma una bella vacanza. Però sono tornata dalla mia mamma che
0: sono mancata. Poi ti dirò, non importa come, dove, quando e con chi, però io dico sempre una cosa, qualsiasi lavoro tu faccia, anche il più bello del mondo, uno stacco però è necessario.
1: Lo stacco è necessario. A proposito di questo, se posso rubarti proprio
0: sì,
1: un minuto piccolo piccolo, recentemente ero al supermercato in cassa e c'erano due signore, poi la commessa, la cassiera, e dicono, parlavano così delle vacanze, delle ferie, certo va bene agli insegnanti, dicono che si fanno 3 mesi di ferie. Allora io gli ho detto, guardate, scusate se mi intrometto, però dico, sono un insegnante, volevo dire, innanzitutto sono due, perché noi fino al 30 giugno siamo a scuola.
0: Sei impegnata,
1: siamo a scuola. E comunque sono due quando tutti i lavoratori ne hanno uno. Però dico, io vi dico una, ed è per carità, io lo apprezzo, ci mancherebbe, ecco, so quanto possono valere 2 mesi di vacanza, però ho detto, con tutto l'amore per i vostri bambini, se noi insegnanti non avessimo questi 2 mesi di vacanza, io non so se a settembre saremmo pronte per accoglierli con tutto l'affetto che meritano. Allora hanno detto, ma sì, in effetti è vero.
0: Posso dirti una cosa? Che un conto è lavorare su una macchina, un conto è lavorare sulla gente. È meraviglioso, ma ti asciuga.
1: È meraviglioso, ma ti spreme,
0: ecco,
1: e ti assorbe.
0: Se lo fai con passione, ecco.
1: Se lo fai con passione, arrivi veramente alla fine dell'anno che hai bisogno proprio di uno stacco psicologico.
0: Assolutamente.
1: Bene, Giorgio, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
0: A distanza vi salutiamo la mamma.
1: Salutiamo la mia mamma che sicuramente al 100% ti sta ascoltando.
0: Perfetto.
1: E quando sarò a casa, da mezzogiorno alle 2, ma spesso, di solito sono da lei, di solito sono da lei, ma quando sono a casa accenderò sul 787. Perché è veramente molto molto piacevole il tuo programma e la tua compagnia.
0: Benvenuta nel nostro salotto, un bacione grande.
1: Volentieri, volentieri, grazie
0: ancora. Ciao, buon pomeriggio.
1: Giornata.

0: Pronto, pronto, pronto!
1: Pronto, Giorgio, sono Angela.
0: Buongiorno, Angela, come mi stai?
1: Bene.
0: Bene.
1: Sono sulla carrostella, però sto bene.
0: Però stai bene. Come sta andando la tua giornata?
1: Le mie giornate sono sempre quelle.
0: Tranquilla.
1: Mio marito che mi aiuta, però, insomma, dai, a quello che stavo prima, adesso... sì, dai, un po' meglio.
0: Angela, dai, diciamo, bisogna sempre essere positivi, perché se
1: no,
0: ecco.
1: No, papà, ne ho già passate tante, però quest'ultima era un po' tosta.
0: Era un po' tosta.
1: Però va bene, dai.
0: Però ne siamo usciti, Angela, per cui l'importante è quello.
1: Insomma, però volevo dirti una cosa.
0: Dimmi, Angela.
1: Io sentendo la vostra radio ho sentito Bettoni e mi è venuto da piangere, perché io Bettoni lo ascolto sempre, ascoltavo sempre la sua trasmissione.
0: Ma guarda, eravamo come due fratelli, cresciuti insieme, veramente.
1: Mi è venuto da piangere perché tutte le mattine io lo ascoltavo anche mio
0: marito, certo, certo.
1: E ma... poi dalle volte lo vedevo, sono stata ancora super, ma lo vedevo anche magari attravagliato così. È una persona molto... Il suo carattere, però a me piaceva.
0: No, no, ripeto, è piaciuto molto alla gente e la gente lo porta ancora tutto nel cuore. Per cui
1: sì,
0: saluto.
1: Come ho sentito la sua canzone, mi è venuto a piangere. Perché manca, ma non so dire. Forse perché lo sentivo parlare.
0: Certo, certo. Sappi che lui da dove adesso sente tutto.
1: Ah sì, lo so.
0: Sente tutto, per cui ti sente e sento che lui ringrazia tutti perché tutti lo portano ancora nel cuore.
1: Ancora nel cuore, è vero.
0: Per cui Angela, stai serena, ok?
1: Sì, sì, ecco. Ma sì, dai. C'ho qui la mia tribù di nipotini.
0: Esatto, e... non sei sola, per cui ringraziamo la vita, quel poco o tanto che ci dà. Ringraziamola sempre.
1: Ma sai che Angela sono? Sono l'amica di Giulia.
0: Ah, la...
1: La conosci anche te.
0: Molto bene la Giulia, ma ci mancherebbe. Anzi, quando la senti me la saluti tantissimo.
1: Guarda che è venuta a casa mia pochi giorni fa, perché è venuta a nozze di mia figlia, perché noi siamo come sorelle. La verrà ancora? No?
0: Io la sento che... comunque sui social, quando tu la vedi le dai un abbraccio da parte mia, ok?
1: Sì, sì, lo so che è sui social,
0: ecco.
1: Lo so.
0: Angela, grazie di questa chiacchierata e un abbraccio forte, forte, forte.
1: Grazie mille, grazie a te che mi piace tanto quando fai la tua trasmissione.
0: Grazie Angela, ti voglio bene, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Hai visto i saldi da Metalmark?
1: E come? Fino al 50% di sconto!
0: Su cosa?
1: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
0: Allora non posso perdermeli!
1: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: E mi pare che ci sia un'altra telefonata mentre andava la pubblicità. Pronto?
4: Buongiorno.
3: Scusa se ti ho fatto attendere, ma ci stava la pubblicità. Buongiorno.
4: Bene, sì, perché poi io schiaccio sul telefonino e dopo non sento di là.
3: E beh, ovvio, certo, ovvio. Buongiorno Rita.
4: Buongiorno Giorgio, hai vinto stamattina.
3: Hai vinto il premio?
4: Io no, non so neanche chi sia io quello lì.
3: Ma alla fine l'hanno risolto o no?
4: Non penso.
3: Non credi proprio, no?
4: Non penso, ho visto che non ho sentito niente. Non penso.
3: Niente, va bene. Come sono andati tutti questi giorni?
4: Allora, stamattina alle 5 mi sono alzata a chiudere le finestre perché è venuto il temporale, dicevo. Speriamo che non manchi ancora la corrente a Giorgio, se no non c'è neanche stamattina, giuro. Poi alle 6 ho guardato, sembrava che si schiariva un po', ho detto, è vero, Giorgio avrà bevendo il caffè, poi so che vai anche a fare la passeggiata su tante cose, ma non so di preciso gli orari, capito? So,
3: certo,
4: che alle 6 bevi il caffè,
3: esatto.
4: Comunque ti ho pensato anche stamattina alle 6. E poi cos'è che volevo dirti? Che volevo dirti che quelle signore che hanno chiamato prima, e sia quella che ho capito che fa la maestra, l'altra signora che ha avuto l'incidente,
3: sì, sì.
4: Beh, ti hanno detto di quelle parole che mi abbono a loro a dire anch'io tutte queste parole che ti hanno detto.
3: Dunque.
4: Perché ti hanno detto delle parole bellissime. E allora, quella signora dell'incidente, io non ho fatto incidente, però ho avuto tante altre cose e devo dire che anch'io la musica è quella che mi ha risolto il mio cammino.
3: È vero perché innanzitutto è la colonna sonora della vita di ogni persona, perché che si voglia, tu la musica la senti sempre dappertutto. Poi c'è chi come noi è ammalato di musica e non vivrebbe senza musica, perché ti aiuta a superare anche momenti peggiori.
4: E beh, io sono sempre andata a ballare da giovane, dopo da quando è mancato mio marito io a ballare non ci sono più andata.
3: Okay.
4: Però i tre primi anni che io non volevo più ascoltare la musica, poi alla fine mi sono messa, devo dire che è quella davvero che mi ha dato un qualcosa di andare avanti, la musica.
3: È importante, molto importante.
4: Perché guarda che la musica, ascolti delle belle parole. E sono parole anche vere tante volte, perché se tu le metti insieme, perché magari hai fatto quella cosa lì o hai avuto quella cosa lì, sono cose troppo belle.
3: Io ricordo una volta, stavo intervistando Claudio Baglioni e una delle tante giornaliste le chiese il significato di una delle sue canzoni. E lui le ha risposto: le canzoni di un cantante, cantautore, insomma, le canzoni sono come il quadro di un pittore. Chi lo scrive con un certo okay? E anche chi dipinge ci mette del suo. Però chi li riceve ci mette del suo. Ognuno si fa sua la canzone a modo suo. Ognuno vede il quadro a modo suo e questa è la libertà dell'arte, ok? Poter
4: adesso
3: interpretare come vuoi.
4: Sì, io ti dico una cosa. Io sai che ascolto Mario Bergoglio la mattina e lui,
3: certo,
4: ogni tanto mette dei tanghi, perché sa che io sono amante. Io so che quando mette il tango, anche se lui non lo dice, io so che lui dice che è per me.
3: Guarda, io mi sono organizzato al mercato ieri, già che ero in ferie, ho comprato 2 o 3 paia di tanga, per cui qualche pomeriggio trasmetterò in tanga e quindi te lo dedicherò.
4: Grazie. E allora quando lui mette il tango, io c'ho un quadro in quelli lì di una volta bianco e nero con me e mio marito che stavamo ballando, io guardo quel quadro lì e io così mi sembra che sto ballando.
3: Beh, ascolta.
4: Vado perfino in est, cioè per me quel tango lì io lo ballo ancora con mio marito.
3: Vuol dire che il tuo cuore è molto grande e sa cogliere delle sensazioni che non necessariamente la dipartenza di una persona cancellano.
4: Ma guarda Giorgio, l'ho detto a poche persone, ma stamattina te l'ho rivelato a te, perché ti voglio troppo bene.
3: Ma io mi stupisco di come man mano voi vi apriate sempre di più, senza, tu lo sai Rita, io non sono mai invadente, non vi chiedo mai cose personali, ma se le dite col vostro cuore, a me fa molto piacere, perché vuol dire che ritenete di dirlo a una persona della quale avete fiducia.
4: È vero, è vero.
3: E per cui vi ringrazio di questa fiducia immane.
4: L'ultima cosa, che ho sentito che la nonna Lu non stava bene, come sta?
3: Allora, domenica lei ha fatto un pranzo per festeggiare tutta la famiglia e gli amici più intimi, dice, poi partono tutte per le vacanze. Era un po' rattristata perché sapeva che io andavo sul lago d'Idro come tutti i weekend.
4: Certo.
3: Però lei non sapeva che in realtà io a Idro ci sono andato sabato con mia sorella, ok? Ma siamo tornati la sera perché anche mia sorella è molto molto amica di sua figlia, perché noi tre abbiamo fatto il ritiro in convento insieme e ecco, le abbiamo fatto la carrambata, quindi domenica è stata bellissima. E dopo ieri invece ha avuto un leggero malore dovuto al fatto che da qualche giorno non prendeva un farmaco perché non aveva fatto le ricette e nella sua pigrizia si è fatta mandare le ricette, ma ieri aveva un po' i baligordoni, come diciamo noi.
4: Certo.
3: E allora ha detto stai tranquilla, stai lì, sono salito a casa sua, ho preso il suo telefono con le ricette, sono andato giù in farmacia, le ho portato su le ricette e già ieri sera l'ho sentita, mi ha detto avendo preso il farmaco sto meglio, stamattina era in piena forma, per cui forse
4: dai,
3: la sentiremo anche più tardi. Ok,
4: sono contenta. Ciao Giorgio, grazie, buona giornata a te, buona giornata a tutti quelli che stanno ascoltando.
3: Dolcezza, un bacione, ciao, ciao,
4: ciao
3: Rita,
4: ciao. Ciao.

0: Gocce di pioggia su di me era stata tradotta in italiano, questo era invece B.J. Thomas che la cantava in inglese, molto molto molto bella, uno dei tanti successi firmati dal grande genio musicale del maestro Burr Bacharach. Ma a proposito ragazzi, qui stiamo rallentando parecchio, dopo mi tirano le orecchie, me le tirano forti. E me ne tirano e mi fanno male.
1: Messaggio promozionale.
0: Per cui andiamo subito a salutare anche oggi lo sponsor ufficiale del nostro programma, ovvero la GFP RAC, questa azienda fiore all'occhiello di Polaveno del mio amico Nicola Palini. E quando si parla di GF RAC si parla di azienda specializzata in componenti meccanici per l'elettronica, un'azienda che vanta 50 anni di storia, 50 anni fatti di investimenti, rinnovamenti, ricerca, investimenti, se no altrimenti rimane indietro nel mercato, tant'è che oggi grazie a tutto ciò si pone tra le 5 migliori a livello nazionale. E per saperne di più, il mio invito è sempre quello di andare a vedere il sito internet, scaricare il catalogo e dare un'occhiata anche a quelle splendide immagini dei vari reparti di lavorazione, nonché tutti i pezzi che vengono prodotti, compresa una bella intervista che è stata fatta al nostro amico Nicola. La GFP RAC si trova a San Giovanni di Polaveno in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453. Grazie Nicola!
1: Fine messaggio promozionale.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Sono prontissima, buongiorno, buongiorno.
0: Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Buongiorno, buongiorno.
1: Giorgio, cosa vuoi?
0: Abbiamo qui, credo, l'ascoltatrice più solare del programma. Lei è sempre su di corda, serena, allegra, ma credetemi, io conosco anche gli angoli delle persone. Non sono tutte rose quelle che vedete, ci sono anche delle spine, ma lei quelle se le tiene per lei.
1: Ma Giorgio, guarda, ti dico la verità, questa mattina 10:30 ha fatto una grandinata e veramente forte, ma forte.
0: Io c'ero sotto in macchina.
1: Una tremenda paura, però si sono salvati gli animali, mi sono salvata io, dico, e Dio c'è più buono di così. Io credo avrà pregato il buon Giorgio.
0: Assolutamente, perché io c'ero sotto e ho detto fa sì che arrivi sano, perché se non arrivo a trasmettere neanche oggi le mie ascoltatrici infartano. No, poi ero preoccupato anche per la macchina, per tutto.
1: Ieri l'ho pensato che fosse proprio per il problema di questi temporali, la Sarneghera, poi io l'ho affrontato una volta con tutta la mia famiglia, eravamo sul lago di Iseo, una cosa spaventosa.
0: No, il problema è che nel vedere nero non riesce a scappare.
1: All'improvviso. Ecco. All'improvviso.
0: Però è andata bene anche oggi, abbiamo portato a casa la pelle e le palle, è tutto insomma, ecco.
1: Ecco, ma più che altro, Giorgio, a me mi preoccupano quelle belle signore, come da parte mia, anche okay. Io sono una bella signora.
0: Ovvio, non dubbi.
1: La bella di notte, no. Ma comunque, ecco, di notte, perché col caldo che fa, vanno a fare la passeggiata nei campi, sai, quelle stradine, nei campi, quelle strade,
0: sì.
1: Per prendere, per il polistirolo, anche fa bene per il polistirolo.
0: Certo.
1: Ecco, e tu sai che è successo un po' di tempo fa a queste due vicine di casa, che tutte le sere uscivano a fare questa passeggiata,
0: sì.
1: E vedono che si oscura il cielo, ma proprio in una maniera tale, dicono sarà meglio rientrare, sai, perché guarda, sta oscurando, noi siamo qua in mezzo ai campi, e niente, una dice, oddio, mamma che mal de panza, oddio, che cosa ci ha fatto un colpo de fretta, ascolto, ma fa sito, la dice anche a me, sentite tu, fermo, ma schedare del cimitero, guarda, la di schedare, na N, sì, la di fermo, vabbè, per carina mia, a casa, carina mia, niente, queste si fermano e una dice all'altra, ma non è per caso che è un fazzolettino, che niente.
0: Beh,
1: guarda, ho sulle mutande vecchie, stravecchie, uso quelle e così le butto. E l'altra, ma sì, guarda, io con la mano ho trovato qualcosa, mi arrangio così.
0: Okay.
1: Tornano a casa, il giorno dopo i mariti si incontrano per il solito aperitivo.
0: Ok.
1: Con un muso lungo che toccava quasi terra.
0: Mm.
1: E uno dice all'altro, ma c'è qualcosa che non va. No, guarda, siccome noi ci conosciamo sin da bambini,
0: okay,
1: ci siamo sempre confidati tutto. Ma queste due donne che la sera escono tutte le sere per il polistirolo, ma cosa combinano quando vanno fuori? Perché dici questo? Perché mia moglie è tornata senza mutande.
0: Ma, e l'altro?
1: E l'altro dice, e sai la mia, cosa aveva sulla chiappa? Una fascia con scritto, non ti scorderò mai.
0: Non ci credo. Allora, io ti adoro perché riesci a drammatizzare anche i momenti così un pochino più,
1: Sì, insomma.
0: E ci vuole.
1: Chiedo scusa.
0: No, abbiamo promesso una versione estiva del Giorgio Conti Show più leggera, per cui un po' di leggerezza e un po' di riso fa bene, perché ridere fa bene.
1: Dicono che una risata al giorno toglie il medico di torno.
0: Se poi ci metti anche la mela, non vai più all'ospedale. Insomma, cosa vuoi dire? Ersilia, ti amo. Non, più di così,
1: grazie,
0: non so cosa dirti.
1: Dicono, morto un papa, ne fanno un altro. Ma se venisse quest'inverno, poi soprattutto con tutto il calore che tu mandi, abbiamo bisogno anche tutto questo inverno,
0: esatto,
1: del tuo calore.
0: A parte che dico una cosa, io sono,
1: perché io ho la stufa a legna e mi raccomando,
0: io sono dell'idea che al limite morto un papa per un po' se ne può fare anche a me,
1: se ne vanno un altro sono sicura che no.
0: Grazie della tua energia, ti voglio bene e ti dedico il nostro concerto.
1: Tanta salute a tutti, in particolare a tutti. Non voglio fare nomi perché altrimenti trascuro e non è
0: esatto,
1: giusto.
0: Esatto, okay. Tutti. Un bacione.
1: Un bacione grande, un abbraccio.
0: Ciao Ersilia, ciao.
1: Un po' più fresco,
0: più fresco, più fresco, più fresco.
1: Grazie.
0: E allora vi lascio appunto al nostro concerto.

0: Il nostro concerto molto molto bello, uno dei capolavori di Umberto Bindi, però purtroppo io sono un po' in ritardo, anzi in ritardissimo.
1: Messaggio promozionale.
0: Perché abbiamo anche un altro sponsor che dobbiamo andare a ringraziare, peraltro un grande amico. E allora lo slogan lo sapete benissimo: occhiali perfetti e ottica Zanetti. Quando vi parlo di ottica Zanetti, vi parlo di due punti vendita innanzitutto. Uno che trovate a Iseo in via Campo 72, proprio lì in riva al lago, con telefono 030 98 22 020. L'altro a Cazzago San Martino in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085. Voglio ringraziare le persone che sono state, ovviamente da Zanetti, e che mi hanno ringraziato, a parte che non devono ringraziare a me, mi hanno ringraziato per il consiglio che ho dato loro, perché mi hanno detto, a parte che il prenotare una visita dall'oculista ci vogliono mesi. Siamo andate un paio di volte dagli oculisti della Mutua, così mi hanno detto, però le soddisfazioni che ci ha dato l'esame della vista fatto da Zanetti è tutta un'altra storia. Quindi mi raccomando, a livello di prevenzione, sottoponetevi a questo test visivo computerizzato e questo macchinario straordinario saprà darvi tutti i pregi e difetti dei vostri occhi. E inoltre Zanetti vi suggerirà il modo migliore, naturalmente, per curarli, qualsiasi sia il problema, anche perché trovate tutti i tipi di lenti, lenti a contatto, tutti i tipi di occhiali, montature eleganti, costose montature anche alla portata di tutti. Soprattutto l'importante, ovviamente, è la lente adatta al vostro problema. In questo periodo sconti dal 20 al 50% sugli occhiali da sole e, presentandovi a nome della nostra radio, per voi è garantito un trattamento di favore. Io ci vado giovedì pomeriggio a trovare il mio amico Walter, faccio un controllino anch'io, vediamo cosa mi dice. Per cui occhiali perfetti, come sempre, cosa si dice? Ottica Zanetti, vero? L'avete imparato questo slogan? Spero proprio di sì.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Grande, delicato, intenso, profondo omaggio che Renato Zero, con una miscela tra due successi, ha voluto rendere il suo omaggio personale alla grande scuola, alla grande voce di Luigi Tenco, e lo ringraziamo. Ci abbiamo il telefono, piange il telefono. Pronto?
1: Pronto, Giorgio, buongiorno.
0: Parliamo con la risorta. Tutti preoccupati.
1: Oh, ma come fanno tutti a sapere questa cosa? Intanto li ringrazio, ma sto bene.
0: E tutto è successo perché ci sono un paio dei miei ascoltatori che hanno anche il mio numero di cellulare, ok?
1: Ho capito tutto.
0: Ecco, e ieri siete parlando del più del meno, com'è? E io ho detto: ci sto andando da mamma Lu perché non sta bene, quindi dopo loro fanno il passaparola, ovviamente. E quindi il popolo era allertato sulle tue condizioni.
1: Ragazzi, ti ringrazio tanto.
0: No, noi, allora andiamo indietro. Noi ringraziamo te per la bellissima giornata che ci hai regalato domenica.
1: E tu della grande sorpresa che mi hai fatto, tu insieme a tua sorella.
0: Sì, eravamo complici e meno male che nessuno ha aperto bocca, perché la mia paura più grande era quella.
1: È incredibile. Anche Cinzia è stata bravissima, cioè Cinzia, gli ho detto: io non so più quanti siamo perché qui, non lo so.
0: Vedo sedie.
1: Cioè la sera, la mattina prima mi telefona Chiara e mi dice: possono aggiungersi due persone? Certo. Allora Cinzia gli ha detto: Cinzia, io non so più quanti siamo.
0: Però Cinzia lo sapeva già che...
1: Esatto, Cinzia lo sapeva già, ma lei... sorrideva col suo sorriso,
0: esatto,
1: incredibile, ed è stata zitta anche lei. Comunque, ecco, è stata una bellissima giornata, grande sorpresa mi hai fatto, felice,
0: tutti felici, anche mia sorella, rivederla Janice è stata molto contenta, molto
1: bene, fa molto piacere.
0: Siamo una famiglia nella grande famiglia.
1: Sì, bravo, la mia famiglia allargata l'hai conosciuta.
0: Esatto. Sei andata a prendere il farmaco che mancava?
1: Sei andato tu.
0: No, quello che ti mancava.
1: No, è nel pomeriggio.
0: Ah, nel pomeriggio, va bene.
1: Sì, poi ti chiamo, ok?
0: Va bene. Io sai che ho solito appuntamento alle 3 dove sei tu e dopo
1: certo,
0: sono libero.
1: Certo, ma la farmacia apre alle 3, faccio tutto dopo.
0: Va bene. Allora, ci aggiorniamo ancora, più tardi.
1: Ancora grazie. E tranquillizziamo tutti, la nonna Lu sta bene,
0: è risorta.
1: Ogni tanto è svampita e sbaglia pastiglia. Ho preso, anziché prendere il farmaco che dovevo prendere, stavo prendendo quello per la protezione dello stomaco che prendo all'occorrenza.
0: Ecco, allora io per penitenza ti offro il disco raro di oggi. Tu ti sderai sul divano 3 minuti, chiudi gli occhi e sogna insieme a me, va bene?
1: D'accordo.
0: A più tardi. Grazie. Bacione, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

Disco raro, erano forse 1960-61 quando uscì questa canzone strumentale che in italiano si intitola Mare Incantato. Io ho ancora il 45 giri e ricordo che invece il lato 2 si intitolava Pollyanna. Vabbè, insomma, sono reminiscenze del passato, però è uno di quei dischi quasi introvabili. Intanto 4-4 fa 8, non mi sono reso conto che alle 13.14 siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, in diretta, rigorosamente in diretta, dal piccolo emirato di Polaveno, qui dalla mia sala ovale, dove custodisco tutti i miei ricordi e tutti i miei dischi. Sono circondato dalla mia vita. Siete sul canale 787. E come sempre, non è gradita, ma è graditissima una vostra telefonata di sostegno, perché come dico sempre, io metto la macchina, la benzina la mettete voi con le vostre telefonate in diretta, semplicemente anche per augurarmi una buona giornata, per augurarci una buona giornata, e mi rivolgo magari anche ai famosi timidi, io li chiamo, che poi magari non sono timidi, ma dicono perché dovrei telefonare in radio, non ho niente da dire. Bene, mi rivolgo proprio a voi che non avete mai telefonato in radio, oggi vincete la pigrizia e chiamatemi solo per dirmi come vi chiamate e da dove mi chiamate, tutto lì. Il numero è per tutti lo stesso, 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3.

0: L'avevo promesso venerdì a una nostra ascoltatrice, Don't Cry For Me Argentina, dal vivo nella versione di un concerto della mitica Joan Baez, ed era naturalmente oggi un tributo doppio, cari amici, perché come ben sapete la Spagna è campione del mondo. Una finale molto combattuta, chiusa... no, c'è un telefono, c'è la telefonata, prima allora la telefonata, no, se n'è andata la telefonata, come non detto. Allora, ritorniamo a noi, stavo dicendo, cari amici e cari amiche, la Spagna è campione del mondo. Una finale molto combattuta, chiusa e dominata per lunghi tratti dall'attenzione, più che dallo spettacolo vero e proprio. Torniamo dopo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Giorgio?
0: Sì?
1: Ascolta, ti ringrazio per Non piangere come argentino, perché è una canzone che adoro.
0: E io l'avevo promessa venerdì e Giorgio Conti grazie, mantiene sempre
1: grazie,
0: le promesse.
1: Grazie, poi ho sentito parlare dall'argentino da mia cognata. Mi ha detto così che a Buenos Aires ci sono le autostrade con 5 corsie, addirittura.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Mi ha detto che una... lei era Rosario Santa Fe.
0: Sì.
1: È stata là 20 anni, poi è successo una brutta cosa con Pero nella finanza, in tutto. Sono andata a letto alla sera ricchi, ci sono stati al mattino poveri.
0: In mutande.
1: Brava.
0: In mutande proprio.
1: Scusa, ma ho voluto ridirtelo e ringraziarvi, che è una canzone che mi viene la pelle d'oca. L'ha cantata così bene la Madonna nel film, che bella che è.
0: No, io ti dirò... Ci sono stato nel 2023 in tournée per ritirare anche un disco d'oro, e Buenos Aires è una capitale, a parte caotica e trafficata.
1: Sì,
0: però...
1: allora figurati, gli anni all'indietro, figurati poi.
0: Però devo dirti che io francamente nel mio cuore... Proprio perché ho fatto lì l'ultima tour e ho vinto un disco d'oro, ti favo per l'Argentina.
1: Ma che bravo!
0: Ecco. Però vabbè, la Spagna ha meritato, diciamocelo. Per cui quello che va detto, va detto.
1: Bene.
0: Allora, viva l'Argentina!
1: Ti ringrazio di questa parentesi, ti ringrazio tanto.
0: Un bacione enorme!
1: Anche a te.
0: Ciao bella donna, ciao.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ok, ciao. Terminerò il mio monologo sul calcio, perché devo ancora terminarlo, dopo questa bella canzone di Loredana Bertè.

Vi stavo dicendo prima, cari ascoltatori e care ascoltatrici, che abbiamo terminato l'appuntamento con i mondiali e con la Spagna campione del mondo. Una finale molto combattuta, chiusa e dominata per lunghi tratti, secondo me, dalla tensione più che dallo spettacolo calcistico vero e proprio. Quando ormai sembrava che tutto potesse arrivare fino al calcio di rigore, Ferran Torres ha trovato nei tempi supplementari il gol che ha deciso la partita e consegnato alla Spagna il secondo mondiale della sua storia. Devo essere sincero, avevo sperato e tifato per l'Argentina, vuoi perché, ripeto, il mio ultimo tour l'ho fatto lì, degli amici argentini sono addirittura venuti su a Polaveno a trovarmi e sono molto legato al popolo argentino, ma questa sera la Spagna ha meritato la vittoria. Ha cercato il gol con maggiore continuità, ha avuto pazienza e ha continuato a crederci fino alla fine. All'Argentina resta l'onore di aver lottato anche in inferiorità numerica senza arrendersi mai. Il calcio sa essere così, cari amici. A volte non regala una partita spettacolare, ma basta un solo momento per scrivere una pagina destinata a rimanere nella storia. Complimenti alla Spagna, campione del mondo 2026, e un abbraccio all'Argentina, uscita sconfitta, ma a mio parere sicuramente a testa alta.

Beh, abbiamo mangiato l'Argentina, abbiamo mangiato la Spagna, dovevamo mangiare gli Stati Uniti, che hanno ospitato ovviamente questi mondiali, questa finale. Veramente lo spettacolo che c'è stato tra il primo e il secondo tempo con Madonna e tutti gli altri artisti è stato un momento esilarante, è uno momento di spettacolo universale veramente molto molto molto molto bello. La cosa che mi piace di questo nostro appuntamento è che ogni giorno ognuno di noi racconta un frammento di sé. Chi lo fa distrattamente, chi invece usa questi frammenti come puzzle, li mette tutti insieme fino a cercare di conoscere meglio l'altra persona. Per esempio, prima avete sentito la mia amica Rita che dice: ho scoperto tante cose ascoltandoti, cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa fai, cosa non fai. E lei sa per esempio che io il mio primo rito il mattino quando mi alzo è quello del caffè. Non che ce l'abbia contro i bar, per carità, ma il caffè della moca appena alzato, perché se no devi aspettare di svegliarti del tutto, vestirti. Io invece ogni mattina mi piace concedermi un momento tutto mio. La colazione per me non è solo un'abitudine, è il modo migliore per dare il benvenuto a una nuova giornata. Sono le 6:30 del mattino, metto sulla mia moca e aspetto che salga. Solitamente ci metto un biscottino perché non ho una grande fame, però guai se mi manca la caffeina appena alzato. Il profumo del caffè che riempie la stanza mi racconta che sta per cominciare qualche cosa di nuovo. È un piccolo rito, ma che mi aiuta a fermarmi un istante, a mettere in ordine i pensieri e a prepararmi a tutto quello che verrà, quindi alla giornata. Poi magari, se è troppo presto, ho il coraggio di passare dal letto al divano, perché adesso che c'è bel tempo, a 6:30 poi magari esco a farmi una passeggiata verso le 7:00, ma quando d'inverno c'è buio e fa freddo, mi alzo a 6:30, faccio la mia bella moca e poi ovviamente mi infilo sul divano ancora per un paio d'orette. Ecco. Vi ho offerto un altro puzzle di questo uomo un po' svitato che si chiama Giorgio Conti e che a volte piange ovviamente perché si commuove, però non piange solo per amore.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Sono ben pronto, sono pronto.
0: Oh, ecco. Ma mi ho detto, ma che fine ha fatto quello là?
1: Mo santo segno benedetto, ammo sarà a Reggio Emilia con le mondine.
0: Ah, ecco, poi, a fare, la, sì, a fare la mondana.
1: Ma santo segno, ma mi rubo anche la battuta, ma me lo lasci dire una volta. C'è un'amica di Mario che si chiama... la chiama questa signora di Reggio, mi sembra molto calda la Mafalda che ha il marito Arturo. Poi, e lei ci sembra, sa, qua c'era tante mondine, lei lo dice diversamente, perché okay. Dirà, dice, adesso c'è tante mondane, capisci? Allora io ti devo dire invece che ho una conoscenza radiofonica ampia, perché mia madre è sempre stata, lo è tuttora, anche se c'era un titolo, ha difficoltà alla sua radiolina sul comò, la suora e ha prima potuto, da ragazzina ha imparato a cucire sia a mano che a macchina, si è comprato uno dei primi transistor,
0: okay.
1: Perché in casa avevano la radio, però sai, queste piccole, allora lei si ascoltava le trasmissioni, in più aveva con la cugina risparmiato e avevano un giradischi con i dischi, e hanno vinto un premio per la canzone Diana, perché hanno messo la Dea Diana che girava in vetrina del negozio di elettrodomestici della loro parente,
0: sì,
1: con il primo 45 giri di Polanca. L'hanno mandato alla rivista, poi TV Radio Corriere, Radio, perché Diana è del 57. E hanno vinto un premio, uno di questi premi l'ho dato a Rabizzi, che lo tiene in ufficio.
0: Ma dai!
1: Sì, certo, perché Rabizzi, uomo del popolo, fa parte di noi. Va bene, detto quello, hai ragione, sono piccoli puzzle. Allora, io Radio Super la conosco da molto più tempo, ma è qualche anno che partecipo. Prima ascoltavo di più, ero più sedele in altre radio. Oggi... sento Radio Super appartenente, cioè, mi sento bene con sento positività, e ti dirò che molte voci che conoscevo anche in altre radio, Carla oppure la stessa Rita,
0: certo,
1: la nostra Ersilia, che lei dice Gianni è un mito, tu sei un mito, ecco, qua assumono una sfaccettatura come un diamante diversa da altre trasmissioni, e penso che il merito sia tuo, perché riesci a tirare fuori da ognuno di noi, in maniera anche a volte dolorosa, delle parti che comunque riusciamo a confrontare senza giudicare. Questo mi piace di questa trasmissione.
0: Però ti anticipo, tu sai che però io non è che ve le chieda queste cose. Lo fate voi spontaneamente, ecco.
1: Certo, perché te lo dico io, perché sentiamo i tuoi racconti di una persona vera, che ama la musica, ama l'arte, la poesia, che ha viaggiato con molta semplicità. E prima hai messo il brano cantato da Baglioni. Questo è un brano storico, tu sai chi ha scritto e cantato questo brano.
0: Bindi.
1: È Umberto Bindi, che per anni...
0: Che già era già cacciato allora per la sua diversità sessuale, ecco. Diciamocelo francamente. Ecco.
1: E questa non è una cosa giusta, perché ognuno ha diritto. Poi hai messo il brano interpretato da Renato Zero. Anche questo è un grande, perché... è andato contro gli schemi.
0: Sì.
1: Io da piccolino, se ero stato in collegio, non è che si potesse tanto parlare di Renato Zero, mio papà.
0: Noi sorcini.
1: Nel tempo, questo artista che un giorno va a cantare così i primi temi, lui era un ballerino, di Rita Pavone, si sente dire: ah, Renato, sei uno zero, vattene, sei uno zero. Renato c'è chi? E lui dice: ah sì, da questa sofferenza e dolore ne sarò una forza. Si è chiamato Renato Zero. Quindi guarda, io sentirti poi quando ci sono i Platters, il mio pane negli anni 50, perché io amo gli anni 50 e poi lo sai, però la scaletta che tu sai, o come dico al nostro Mario, la rassegna musicale,
0: sì,
1: mi piace, perché è eterogenea, ma è tratta da una, è composta da una persona che conosce la musica. Poi ci metti della poesia così. Senti, allora due ragazze così, no? Dice Carmela, oh ciao Giovanni, ma Senti un po', Carmè, ma come mai non ti vedo più qua? Scusa la parola. Sì, ho capito, a battere.
0: Sì?
1: No, dice, ho cambiato vita. No, basta, ho cambiato. Ah, sì? Adesso lavoro per la televisione. Lavori per la televisione? Ancora 3 rate, ho finito di pagarla. Vabbè, è cambiato. Quindi questa è la risposta alla nostra. Ne so altro, ma per oggi il mio tempo è scaduto. Un saluto caro dall'amico del Ciaguaro, brano raro, musica e vita. Ciao a tutti, ciao pezzo raro.
0: È semplicemente fantastico. Come fai a non adorarlo come lo adorano tutte le nostre ascoltatrici?

0: Il grande Little Tony, pronto?
1: Pronto, mi dispiace interrompere questa bellissima canzone, ma siccome prima ti ho sentito parlare del caffè del mattino,
0: sì?
1: Lo sai cosa è successo al mio caffè?
0: Sì.
1: Stavo aspettando che venisse su dalla...
0: dalla moca.
1: Sono caduta come un salame a schiena indietro,
0: sì?
1: Sono andata per terra. Sono a casa da sola, cerca coi piedi spingermi finché ho trovato il telefonino. E allora ho chiamato mia figlia, ho chiamato 118, mi hanno portato all'ospedale.
0: Oh signor,
1: per
0: ma...
1: aspettare il caffè ho rotto due vertebre. E cosa vuoi?
0: Che cosa vuoi? Tu devi fare come me. Io c'ho il tavolo vicino al gas, a mezzo metro. Mi metto lì sulla mia sediolina. Quando sento che comincia a fare il rumorino, mi alzo, lo abbasso finché è venuto su tutto e lo spengo. Ma bisogna farle con cautela.
1: Ero in piedi lì che aspettavo. La moca è piccola perché per uno solo...
0: La moca è piccola e la gente mormora.
1: E fatalità, sono caduta come un salame senza avere problemi in testa, senza avere giramenti o robe. Sono caduta così.
0: Vabbè.
1: E ho rotto due vertebre che ho chiesto al medico. Sono guarita dopo un po' di tempo. E se no non camminiresti, ma di...
0: Esatto, allora, costole e vertebre non si ingessano, ci vuole solo il riposo, basta.
1: Ecco.
0: E si rimettono, si riattaccano da sole.
1: Da sole le vertebre,
0: esatto.
1: Purtroppo devo andare in ospedale, ma ad ogni modo sono stata fortunata perché mi ho rotto solo due.
0: Bene, ecco. Allora in mezzo a tanta positività ogni tanto la nostra Lucia ci parla anche di negatività, così mischiamo tutto.
1: Vado a prenderlo al bar.
0: Così non cadi. Attenzione a non cadere al bar però, mi raccomando. Ok.
1: No, sono caduta anche quest'anno, il discorso dell'anno scorso.
0: Niente, ti chiameremo Lady Tombola.
1: Ecco, brava. Io sul calendario scrivo Tombola, ecco. Tombola, Tombola.
0: Signori e signori, dal lago di Garda abbiamo avuto con noi Lucia Lady Tombola.
1: Ecco, bravo.
0: Un bacione grande.
1: Che fatalità, chi mi ha salvato è stato uno di quelli che puliscono la strada perché ha chiamato il 118.
0: Certo. Vabbè dai, ridiamoci sopra, è andata anche quella. Ciao Lady Tombola, ti voglio bene, devo correre. Ciao.
1: E buon caffè quando lo bevo.
0: Grazie.

0: Siamo andati indietro nella storia, ma chi non se la ricorda? Popcorn degli Hot Butter è un famoso brano musicale del 1972 e fu il primo totalmente realizzato con il Moog, con il sintetizzatore, non c'è orchestra. È stato uno dei primi successi di musica elettronica ed è famoso per il suo suono allegro. L'autore originale è un certo Gershon Kingsley. La canzone fu creata da questo nel 1969 ascoltando proprio una macchina per fare i popcorn. Poi ne fece un disco nel 1972 che arrivò ai vertici delle classifiche di mezza Europa, di mezzo mondo. Ne fecero tante versioni, questa è l'originale. In Italia uscì quella della Strana Società, che sul lato 2 riportava invece la canzone Nel giardino di Tamara. Abbiamo fatto un po' di storia, dai, non fa male. Ah certo, ovvio, c'ho questo, lo so. C'è già qua il bigliettino, lo so.
1: Messaggio promozionale.
0: Ma il mio regista mi dice, guarda che sei in ritardo, lo so, e allora corro. Dunque, occhiali perfetti, ottica Zanetti. Giovedì vado a trovare il mio amico Walter e quelle persone che sono già andate a nome di Radio Super mi hanno detto rendigli un omaggio anche in radio, perché è veramente un grande professionista, al di là del lato di essere una persona molto umana, molto comprensiva, molto alla mano, ma l'importante è che è una persona che vanta veramente anni di esperienza in questo lavoro. Due negozi presenti da 60 anni, quello di Iseo Meno dal 1991. E allora fatevi fare una bella test visivo computerizzato, così sapete subito come siete messi con gli occhi, senza attendere mesi e mesi per andare dall'oculista alla mutua. Poi è chiaro, Zanetti vi dice quali sono i problemi dei vostri occhi, vi dice naturalmente che tipo di lente, che tipo di occhiale, eccetera, eccetera, dovete adottare. Però ovviamente se poi bisogna intervenire, fare un intervento come rimuovere una cataratta o cose di altro genere, lui ve la vi dà la constatazione che tutto ciò c'è, però con quella dovete andare dal medico a farvi fare la carta per il ricovero, per non andare a fare ovviamente gli interventi veri e propri. Cosa c'è, una telefonata? Sì, vediamo. Pronto?
2: Sì, permetti gli annunci.
0: Dopo le due questo numero, ok?
2: Ah, va bene. Dopo
0: perfetto,
2: le due, va bene.
0: Un abbraccio. Ciao. Di nuovo. Ecco, stavo dicendo, due negozi, uno in via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. E se ci andate a nome della nostra radio, naturalmente per voi un trattamento di favore riservato. Per cui...
1: Fine messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. E quando ci vedrete bene, la vostra vita diventerà una vacanza. Che bello sarebbe una vita in vacanza, come quando la cantarono lo Stato Sociale al Festival di Sanremo.

0: Una vita in vacanza, grande canzone che lo Stato Sociale portò a Sanremo con quella ragazza in età che aveva 90 anni, che se la sbattevano in giro, la facevano girare uno spettacolo nello spettacolo. A proposito,
1: messaggio promozionale.
0: Siamo vicini alla chiusura e quindi vi devo ricordare che anche oggi il Giorgio Conti Show è stato prodotto e andato in onda grazie al nostro sponsor ufficiale, che è GFP RAC a San Giovanni di Polaveno, un'azienda che vanta 50 anni di esperienza e oggi è tra i primi 5 leader nel mercato nazionale e oserei dire europeo, perché molti pezzi escono anche dall'Italia. Di che pezzi sto parlando? Sarò breve e conciso. Sono componenti meccanici per elettronica e ce ne sono una varietà in produzione infinita. Per saperne di più e per rendervi veramente conto con i vostri occhi, scaricate il sito internet, bellissime immagini sui reparti di lavorazione, bella intervista a Nicola Palini e poi tutto il catalogo da ammirare. Io vi do solamente un consiglio, fateci un salto se passate da queste parti, anche per visitare l'azienda. L'azienda si trova in via Artigiani a San Giovanni di Polavero in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.

Immensa Liza Minnelli a rendere omaggio alla città che ha ospitato la finale dei mondiali. Adesso le nostre donne respireranno per un po', anche se devo dire che ormai anche le donne certe partite le guardano volentieri, dai, un po' per solidarietà con i mariti, però magari non così fanatiche. Mannaggia, mi rendo conto che siamo arrivati ai saluti. Questo significa che il Giorgio Conti Show ritornerà come sempre domani a partire dalle ore 12, sempre in diretta dalla Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno. Grazie, mi spiace per aver creato magari dei problemi di allerta ieri, dovuti semplicemente a problemi tecnici. Io sono informissima e non vedo l'ora che arrivi domani per ritrovarvi ancora tutti quanti una volta insieme. Vi auguro uno splendido pomeriggio e vi abbraccio forte. Vi voglio bene. Ciao a tutti.

0: Niente più bello.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Le 14 e un minuto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super.
0: Pubblicità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super, la giusta sintonia.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
8: Questa è Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore sostiene la mia vita. A te con gioia offrirò sacrifici, Signore, e loderò il tuo nome, perché tu sei buono. Con queste parole del Salmo 61 chiediamo al Signore che ci doni il suo perdono. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo,
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Sii propizio a noi, i tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolini in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore.
1: Più di una volta ancora la gente dice: «Ma insomma, Gesù aveva dei fratelli?». Il testo di Matteo insiste su questo termine. Bisogna sapere, e ricordarlo poi in seguito, che nella lingua di Gesù cugini o fratelli era la stessa cosa, e si dicevano sempre fratelli. D'altronde questo succede anche in alcune culture, per esempio dell'Africa, dove non c'è distinzione tra figlio e nipote, fratello e cugino. Ed ecco che gli parlano a Gesù di sua madre, e sappiamo chi è, e dei suoi fratelli, e gli dicono: «Ti aspettano». Gesù ha già fatto una scelta, Gesù, entrando nel mondo. Quale? Quella di scegliere la famiglia dell'uomo, del mondo. Entrare nella famiglia degli uomini è stato il grande gesto che Gesù ha compiuto verso di noi, con grande stima e anche grande voglia di redimere, perché conosceva bene il Figlio di Dio, che uomini siamo, quanto siamo poveri. E intrupparsi con noi è stato il grande gesto di umiltà del Figlio di Dio. Umiltà, amore. Lui è entrato a ridare dignità alla famiglia umana. Gli dicono: «Sono qua i tuoi fratelli». E poi nel testo, non di Matteo ma in quello di Luca, si dice: «Perché c'è la madre, c'è il padre anche che è l'operaio», non si dice il nome ma si intende Giuseppe, «ci sono i cugini, questi e quelli». Il testo di Luca insiste nel dire la processione, per così dire, di persone con le quali Gesù ha legato in maniera, per così dire, ordinaria, di una familiarità, di una parentela. E mettendoci tanti nomi di donne, che cosa intendeva dire l'Evangelista, che la gente diceva: «Vedi quella signora, vedi quell'altra, quella è buona, ma quell'altra è pettegola, quell'altra è avara, quell'altra non fa niente, quell'altra sì è buona». C'era il pericolo evidente che Gesù fosse coinvolto nei difetti della famiglia umana che aveva accolto. Ecco, Gesù è venuto a prendere i difetti nostri, i nostri difetti, non perché li vivesse lui, ma perché si è sporcato, per così dire, della nostra povertà. Quando poi indica che ha una nuova famiglia, ecco i miei fratelli, e indica gli apostoli, anche lì i nomi dei dodici li sappiamo, uno dei quali è addirittura un traditore, e Gesù accoglie questi fratelli nuovi. E noi siamo entrati in questa famiglia nuova. Ecco i miei fratelli. Gesù è venuto proprio per recuperare il senso di unità tra di noi, cominciando con l'accettare Lui di essere uno di noi. Certo, molto di più di noi, ma prendendo le nostre condizioni umane. E questo è il punto alto del cristianesimo, un Dio che entra nella nostra storia. Certo, tutti noi che siamo diventati suoi familiari dobbiamo avere la preoccupazione che tutti sempre abbiamo un po', di salvare la faccia della famiglia. Tu hai fatto questo, vedi che sbaglio che fai anche a danno di tuo padre, di tuo fratello, di tua madre. Ciascuno di noi, quando manca di rispetto, di concretezza, di bontà, sporca la faccia della propria famiglia e sporca la faccia di Cristo. Facciamo fare brutta figura a Cristo. Se siete fratelli di Cristo, cercate di non farlo sfigurare con i vostri atteggiamenti. E questa è la raccomandazione concreta. Ciascuno di noi deve sentirsi orgoglioso di essere legato alla famiglia di Cristo e preoccupato di non far sfigurare la famiglia di Cristo, la famiglia dei credenti, la famiglia dei cristiani. Che il Signore ci aiuti in questo compito.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo ripetendo senza fine la tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella sua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Misericordioso e pietoso è il Signore, egli dà il cibo a chi lo teme. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 38 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Per i nostri amici che vengono dalla Val Camonica, pensate, dalla Val

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
6: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 8 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

riposo? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino, guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino, io guido intanto tremo.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Lunga e diritta, correva.

0: Questa è Radio Super.
1: Un giorno da quel treno dissi aspettami. Un anno passa presto.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:03.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.